0: È a voi che devo la mia vita. Ma siate certi che d'ora in avanti la dedicherò interamente a voi.
1: Een tijd later gaat Don Bosco op audiëntie bij aartsbisschop Lorenzo. De aartsbisschop is omringd door enkele andere bisschoppen en priesters. Don Bosco knielt voor hem neer en zegt:
0: Mi pento sinceramente dei miei peccati. Vi chiedo perdono, vostra eminenza. E mi sottometto umilmente alla vostra autorità. Sono nelle vostre mani.